0: notte senza lucino, ora nera nel cammino,
1: sono più chiare degli enigmi di Turandò.
0: Ferro, bronzo, muro, roccia,
1: ostinata, quota, boccia,
0: sono venduri degli enigmi di Turandò.

noi si sogna. E ballato da formicola, di lanterne, le serve dei soldati, udisse il gran tamburo del tempio verde, da stridolle pigite, ciabatte di tequila.